To madalla da fata ana jin dadin kasancewa tare da mu yanzu karfe 3 daidai lokaci da zamu hada ku da shirin mu na farko watan fa'idar musulunci ayi sauraro lafiya.

0: 92.9 ifesowapo bo se ngbo yen o de ni ni problem sami now.
1: Kini awa idawa se nile aye nibo la ti wa ti a ba fi aye sile nibo la nlo ona wo ni a fin gba sin eleda to da wa saye kini awon ofin ti eleda fin sakoso orun orun aye tani je omo olorun tani je omo eniyan e pade wa lori eto ogbon oluwa kayeso nibi ti a tin yan na oro ninu imole otito ifiranse gradley lati owo abdrushin lori ikanni yi ti yo ma waye ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola anfani wa lati bere ibere nipa iye ati iseda e ma gbagbe ogbon oluwa kayeso agogo mewa abo asale titi di agogo mokola lori ikanni bond fm 92.9 ni gbogbo ojoru wednesday lati agogo mewa abo asale titi di agogo mokola eku ikale o